chiedermi chi è quell'uomo che mi sembra un angelo. Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io, sono io, proprio io.

0: ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte.

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva, che il mio cuore

siempre. Attenta, vai a guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così.

notte odora di fieno. Io dormo sul suo seno. Io, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora.

¿cómo estoy? Estaba pensando propio así, lo sabe. Estrano, propio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu, come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire, fatti guardare, non sei cambiata, come stai?

allora, da allora sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

tanti amigos che ricordo che abbandono. Me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorni in mente insieme a lei. Paese dove si nasce.

picchiando il cielo, posso dire andata bene. E quella valigia non me la ricordo più, ora ho quasi tutto, ma se ci penso

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.